0: ti voglio 2 km vedani così.
1: Yes. 2 km vedani così ormai.
0: Oggi mi scusi.